0: Ma io direi che più persone. I miei sono son tutti vivi. E se ti danno il villaggio, come sai? A qualche giorno non ne ha presto più.
1: Radio Campus Montpellier, 102.2 FM.

0: Franquiola. Francaiarelli. Franquiola.
1: Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. L'expérience sonore.